0: tiempo.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Tra
2: banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: 91.4
5: FM Barcelona.
4: Qué bonito.